0: Autorizzate dalla 546 a Antonio.
1: La 1 in posizione di rifugio, questa parte.
0: La 546 a Antonio, autorizzate a Antonio.
2: Sì, signora.
0: Potete lasciare.
1: Argentina 1866.
2: 1866, buenas
1: noches. ¿Qué tal en la 1 en posiciones?
2: Ok, mantenga esa vez allá.
1: Mantenga vos.

0: Iniziando il resto del pistone 3, serve Vanara, ripete 1601.
1: 1601, recibi notifiche Mooper.
0: Volle Mooper.

0: Silvio.
1: Roma Silvio.
0: Orientatore sul centro plataforma di Soporato.
1: Io Silvio. Facciamo Silvio Alfa hasta centro di pista Borico 2865.
0: Alfa, centro di pista Borico.
2: Correcto. 3083, aterrizaron 33 minutos, liberando el 9.
3: Liberando 21-9, hasta luego, Mauro 3083.
2: Adiós.
1: Para el Romeo Kilo, salgan por Kilo.
2: Base de aeropuerto Torre.

0: Oddio, si è già aperto il ramo praticamente tra i 30 e i 35, quindi non funziona. C'è un fornito però per l'orario a circa 1340.
1: Principali, continuiamo per l'Alfa e...
2: Alfa 29, arredo un pasito 800.
0: Entiendo que sí.
2: Buenos días. 800, liberación, estamos descripciones.
1: ¿Qué tal, 7-0? Libre cabecera, ocupe.
2: 7-8-0-0. Superficie, ¿quién tiene?

0: 41, tanto di mezzo che ho fatto il servizio a Skype, con il servizio di Skype, Alfa, Sessa, Lanzi, Lanzi.
1: Muy bien, continuamos Alfa, Skype, con el servizio de plataforma, continuamos por Alfa, Centerline, hasta la próxima.

0: Sì, ti copro la mail.
1: Sto facendo una operazione di linea a Roma.